ta paiguna yachasha kantashka mankai ñuka yachani paiguna kantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de Rete te wan mundo amaron ki sopai rona mari diri di Oyare munga ma yari di Aime mare la ya yari di Wai ba so man di me yo ya kalyo Onda manda mari di Tokoe wano e mundo tan kai ma hapi Chi ma hapi mi Shaya alegría